0: ragni.
1: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno ti mettono nel fango, intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
0: Ma che vedere con queste fesserie, Andri?
1: Ti giuro è vero, guarda, è successo anch'io mio padre.
0: Tuo padre non è quello morto, vengo ai volti in guerra e si nego la chiesa di
2: contare. Compi se fema, se fema.